re senya re go pte re go patela ditshimo ka ai wa di wisha shem ai wa wisha shem go go metlo fa ra mme go fa sa go shala ruben ra mme ha le wa tong.

0: mo re tumisha morena le lesudi la rano la morena le lengwe le lengwe thobela fm mushate wa tsebo le boithabiso
1: di ready
2: thobela fm e ketika basadi thobela fm mushate wa tsebo le boithabiso
0: o thele tsa re tumisha morena le lesudi la rano motho a se tlhako o se phadima thabeng.

0: shanti wa tsebo le boithabiso. Thobela FM e ketika basadi. Thobela FM moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Halloween litile ke nako e fitlile ke jazz yo e phelago le Miss Pro gona bjale.